La mattina loro in bocca, il giorno dopo sveglia presto. La casa in cartongesso, ma il giardino anche nel ghetto. Le staccionate in legno marcito fanno il contorno, ma all'alba in strada sono le volpi che hanno il controllo. Comincia il weekend, vado a Brickland nell'East End, cerco un outfit che non sia da hipster, ma quanto pare in zona è un'utopia, e per quanto crudo sia, quella roba mi fa schifo e sputo via.

Yeah, ok. Esco dalla mia yard in Branksome Road, in bocco Acre Lane, tra i vinili a Supertone. I bassi dallo shock mi danno live. Qui respiro strada, sento vibes, quello state of mind che in Italia sento a stento ormai. Yeah, lazy leg il turbante.

vuole stamina e prego già mi dà la visione anche quando è pioggia fitta. La protezione nella street è che ogni sconfitta sia un'esperienza. Hustling, hustling, non ho mai chiesto niente. Ho vissuto troppo a lungo di esperienza. Ogni slide che vedi, qui non sono bright i cieli. Conosco la city con i suoi veleni.

behind. La city grind, ma la mind nei money, i money nella mind. Il business è strictly, corri sui ritmi. Con la mind nei money, vanno a ruota con il crime. Grind o resti behind, la city grind.

per lo shiny. Signorine fanno whiny, whiny, piatti solo fine. Figlio della strada, spacco nella tuta cacanai. Differente da chi quella strada non la calca mai. Questo è Tottenham, fuori strago. Parte l'open mic, quindi salgo. Mostro quanto valgo. Partono gli high high con le vibe che spargo. H24 non stand by, non letargo. Al ritorno Jody Slinton Angel, c'è un indiano, Liu Kenny è vegano.

0: EastEnders. Young offenders in the trenches.
1: Pizza dai bravi ragazzi, pare Napoli. In gera so quel pare Addis. Dopo prendo la vittoria verso Highbury.

In strada sono le volpi che hanno il controllo. Comincia il weekend, vado a Brickland nell'East End. Cerco un outfit che non sia da hipster, yeah. Ma quanto pare in zona è un'utopia, e per quanto crudo sia, quella roba mi fa schifo e sputo via, yeah.

Yeah, ok. Esco dalla mia yard in Branson Road, imbocco Acre Lane tra i vinili a Supertone. I bassi dallo shock mi danno live, qui respiro strada, sento vibes, quello state of mind che in Italia sento a stento ormai. Yeah, lei si lega il turbante mentre lo

0: evita. Danger, danger, la mia suola li evita.
1: Habesha, Coffee, Bisotology and Acme. And if you are in the chat room right now and you have some questions for the two, please spell it out in the chat room and we will ask them live while we are doing the show. This is Sikh Temple by Southology and Acme Beats.
0: Acme. Le sciotto il velo, spalle solide, fattezze somale. Le mani rosse per le nere, c'è un rosario per le nere. Fuori gang di Lost Boys, più di quelli per René. Perde senso dire che chi perde tempo perde sé. Sai chi non amore non lo vede in te, verde intenso. Il parco un deserto, mangio mango per dessert. Questa notte ormai mi hai letto per discepolo. Dal fondale voci rotte, ogni suono è un incantamento.

fanno whiny, whiny, piatti solo whining. Figlio della strada, spacco nella tuta cacca night. Differente da chi quella strada non la calca mai. Questo è Tottenham, fuori strago. Parte l'open mic, quindi salgo, mostro quanto valgo. Partono gli high high, con le vibe che spargo. H24 non stand by, non letargo. Al ritorno giù di Slinton Angel, c'è un indiano, Liu Kenneth, è vegano.

0: EastEnders, young offenders in the trenches.
1: Pizza dai bravi ragazzi, pare Napoli. In gera so quel pare Addis. Dopo prendo la vittoria verso Highbury.

La mattina loro in bocca, il giorno dopo sveglia presto. La casa in cartongesso, ma il giardino anche nel ghetto. Le staccionate in legno marcito fanno il contorno, ma all'alba in strada sono le volpi che hanno il controllo. Comincia il weekend, vado a Brickland nell'East End, cerco un outfit che non sia da hipster. Ma quanto pare in zona è un'utopia, e per quanto crudo sia quella

Ok, esco dalla mia yard in Branson Road, imbocco Acre Lane tra i vinili a Supertone. I bassi dallo shock mi danno live, qui respiro strada, sento vibes, quello state of mind che in Italia sento a stento ormai. Lazy leg il turbante mentre

signorine fanno whiny, whiny, piatti solo whiny. Figlio della strada, spacco nella tuta cacanai. Differente da chi quella strada non la calca mai. Questo è Tottenham, fuori strago. Parte l'open mic, quindi salgo, mostro quanto valgo. Partono gli high high, con le vibe che spargo. H24 non stand by, non letargo. Al ritorno giù di Slinton Angel, c'è un indiano, Liu Kenneth,

0: EastEnders, young offenders in the trenches.
1: Pizza dai bravi ragazzi, pare Napoli. In gera so quel pare Addis. Dopo prendo la vittoria verso Highbury.

0: Rexis.
1: La mattina loro in bocca, il giorno dopo sveglia presto. La casa in cartongesso, ma il giardino anche nel ghetto. Le staccionate in legno marcito fanno il contorno, ma all'alba in strada sono le volpi che hanno il controllo. Comincia il weekend, vado a Brickland nell'East End, cerco un outfit che non sia da hipster, ma quanto pare in zona è un'utopia, e per quanto crudo sia, quella roba mi fa schifo e sputo via, a Dolson

Yeah, ok. Esco dalla mia yard in Branson Road, in bocco Acre Lane, tra i vinili a Supertone. I bassi dallo shop mi danno live, qui respiro strada, sento vibes, quello state of mind che in Italia sento a stento ormai. Yeah, lazy leg il turbante, me

per lo shiny. Signorine fanno whiny, whiny, piatti solo whiny. Figlio della strada, spacco nella tuta cacanai. Differente da chi quella strada non la calca mai. Questo è Tottenham, fuori strago. Parte l'open mic, quindi salgo. Mostro quanto valgo. Partono gli high high, con le vibe che spargo. H24 non stand by, non letargo. Al ritorno giù a Slinton Angel c'è un indiano, Liu Kenneth. È vegano che non mangio la tua beef. Mangio veggie quando sono al caraibico del